0: Grazie, poi ci vediamo.
1: Six four zero 78, and the second's gonna be VROV Papa 126 54 BP 126 54 and hooks times 2.